tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha una chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo motho.